0: Il Napoli continua la preparazione estiva e torna in campo per la seconda amichevole. Gli azzurri affrontano la Carrarese domenica 26 luglio alle ore 18 in un altro importante test verso la stagione del centenario. Non perdere neanche un minuto del Napoli di Mister Allegri. La partita è in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il nuovo Napoli continua a prendere forma. Seguilo dal primo all'ultimo minuto.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli Carrarese, 26 luglio, ore 18.
1: Signora, prende anche le olive?
2: Sì, ma olive granata.
3: Olive granata, metti in tavola la

0: dal 1936. Le olive. granataolive.com.
1: Da Euronics Stufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Stufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli.
3: Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
4: Salida del vuelo con destino a la

0: dire tutto quello che vi passa per la testa.
1: Non tutto, sennò c'è arresto.
0: Senza parolacce. Pronto? Senza offese.
2: Buongiorno, sono Rocco.
0: Ciao,
2: Rocco. Chiamo da Gragnano.
0: Ciao.
2: Prima avete parlato dell'assenza di parole, quelle che ormai determinano un'assenza di principi e di valori tali capaci di farci vivere a una dimensione più umana possibile. Ecco, la politica avverte proprio questa assenza di parole, perché una parte si basa su contenuti legati esclusivamente su quelli che sono i principi della Costituzione, l'altra cerca di eluderli per uno spirito che va oltre questa e che non li ha visti partecipi dal primo momento. Oggi la politica è diventata uno slogan continuo. Vedete i fatti di cronaca che diventano propaganda, fatti di cronaca buoni per le televisioni che dominano la scena per più di un mese. Vedete fatti di tipo Carlasco, altre situazioni del genere. Un giorno avrebbero trovato una giusta cronaca e niente altro. Oggi fanno sì che si scontrano le due parti. Ormai il discorso è legato a proprio questa mancanza di contenuti, contenuti che vincono sugli smartphone. Ecco, gli smartphone che determinerà addirittura la scena politica di uno Stato.
0: Ah, questo
2: perché,
0: sì.
2: Abbiate pazienza, noto che più delle volte vengono espresse considerazioni e valori da banconi dei bar, con tutto il rispetto per il bar, dove non vince l'essenza dell'articolo ma il primo titolo. Ecco, purtroppo siamo ancorati a questo.
1: Grazie. 081-546-6873. Se volete potete ancora intervenire. Vabbè, sì, in
0: per esempio, un fenomeno che è abbastanza controverso sui social, che ti permette una comunicazione molto immediata, raggiungibile, accessibile praticamente a tutti, però a volte lì qualche slogan di troppo, fatto da chiunque, non sto parlando di nessuno in particolare, ma molto in generale, magari con argomenti che andrebbero un po' più approfonditi, un po' più studiati, un po' più analizzati, con lo slogan, con la frase ad effetto, con l'immagine ad effetto.
1: Ma lo slogan nasce proprio per fare politica, cioè non...
0: Sì, vabbè, okay. Il concetto è sempre il modo in cui sul social veicola il messaggio.
1: Per esempio, lui ha fatto la chiacchiera da bar, ma un elettore come dovrebbe parlare, scusate? Dove si dovrebbe parlare di politica? Cioè un elettore che parla di un problema, dove lo dovrebbe parlare di questa cosa? O non possono parlare solo quelli in televisione? Perché secondo voi ne sentite discussioni questi qua?
0: Ah no, pure quelli vanno al bar, pure loro vanno al bar.
1: Non riesco a capire tutto sto... Va bene, 081-546-6873. Ritorniamo alla
3: ricerca. Alice Peggi Juan Jardiel.
1: Ma no, ma il discorso che faceva la ricerca che hanno fatto, che praticamente qua sia da destra che da sinistra si radicalizza in un pensiero, poi ci si mette come tifo e non si riesce a vedere attorno, no? Non si è mai obiettivi, non è che uno si mette in mezzo, che se ti metti in mezzo allora pensi, ma scusa, ma tu non sei di sinistra, ma che uno è di sinistra un po' dice una stronzata, oppure chi le destra un po' dice una stronzata. No, il discorso è, se parli immigrazione, l'immigrazione si parla così, se parli l'Iran, se parli la guerra in Ucraina è così, cioè capito che se non si radicalizza il pensiero non in fondo dicevano i romani dividi et impera, insomma. Va bene, linee libere, 081-546-6873 se volete.
4: Ragazzi, buongiorno, Marco da Torre del Greco, mi rivolgo a Rosario. Io eppure vorrei dire a sti sinistroidi che prendono sempre in considerazione sti 49 milioni della Lega e ci volesse ricera, ma volessimo parlare del caso del tesoriere della Margherita Luigi Lusi, oppure delle inchieste bancarie, quelle legate al Monte dei Paschi di Siena, oppure Rosario, tu ti ricordi bene i finanziamenti nel caso Tangentopoli, finanziamenti ai partiti nel caso Tangentopoli, questi finanziamenti illeciti che non vengono pigliati in considerazione,
1: la
4: sinistra su scordano,
1: ma si tifa
4: più che hanno fatto altro che 49 milioni.
0: Però questo non giustifica i 49 milioni rubati dalla Lega.
1: Capito? Poi ti risponde così, Marco.
0: È la verità.
1: Invece di mettersi in mezzo e dire sono tutti quanti che rubano.
0: È
1: no?
0: Ovvio. Tutti quelli che hanno rubato devono pagare, tutti quelli che hanno rubato dovrebbero restituire, tutti quelli che hanno.

0: hanno fatto di queste cose in ambito politico non dovrebbero più avere accesso alla politica. È abbastanza sottinteso
1: ma è un discorso che, vabbè, non voglio fare polemiche perché comunque da tifosi comunque sempre, perché bisognerebbe dire, per esempio, io in Napoli per me non sbaglio, no? Per un Napoli quando ha avuto un rigore che non ne va via, per me tifoso, a me me ne fotto, però quando non moranno allora dico vabbè, ma tu quando fanno a così, però ti fu Napoli non fa niente, quando un rigore moranno a me non fa niente. Per questo è che noi poi ci andiamo a quel servizio da soli, perché non riusciamo ad avere una visione più neutro, ecco, noi si raccomandiamo noi, raccomandano loro, facendoci di fare.
0: Tutte queste dissertazioni, la realtà è sempre questa, che tu tendi a fare stile e moda. Che bella camicia stamattina De Martino, vedi?
1: Sì.
0: Vedi?
1: Veramente.
0: Per valorizzare il tuo corpo e indossiamo capi pregiati. Allora continuiamo a parlare tra pochissimo, ragazzi, ma nel frattempo tiriamo un po' sul volume, perché dal 1988 peschiamo uno dei tanti grandi successi dei Guns N' Roses.
1: Perché non giochiamo a fare un gioco? Ecco, spogliamoci dall'ideologia che teniamo e mettiamoci nell'altra. Cerchiamo di ci sfuggiare il nostro e ci mettiamo nei panni degli altri.
0: No, sono vestiti troppo costosi, non mi stanno bene.
1: Ciao, fai.

0: fai un po' di rock, ci vuole sempre, secondo me, fa sempre bene. Allora, 081 546 6873,
1: vai.
0: No, sei in diretta, non si possono fare queste cose. Non si possono fare queste cose. Allora, buongiorno, ma quelli che si recano sul posto di lavoro, secondo voi, sanno meno dei problemi del paese?
1: In che senso? Non ci...
0: Se ho capito bene cosa intende l'amico, io che lavoro in un'azienda, io che lavoro in una fabbrica, io che lavoro al comune, conosco i problemi del mio paese legati a quel settore. Magari, ecco, se lavoro in azienda non posso magari sapere bene, ma per mancanza di elementi,
1: Gesù, ma perché
0: i problemi di altre cose.
1: Io, per esempio, mi fa il one, non è mai venuto a fare 400 euro, cioè,
0: e ti è andato bene, ti è andato bene,
1: non è un problema questo.
0: Ma tu c'hai il ciò che fa? Pronto?
1: Pronto?
2: Buongiorno, buongiorno Marco.
1: Ciao.
2: Ma ci sta Marino, non va da male, sento proprio a chi ti riesco un suolato, faccio credo, sa, tu questa politica da strenna proprio.
0: Che voglio, ti dobbiamo intossicare in qualche modo che tu vai al mare e noi no.
1: Scusami.
0: Un bacio solare da chi vi ama incondizionatamente, che anche in piscina vi porta con loro. Baci da Tina e Fulvio. Quanto
1: oh,
0: sono belle,
1: ciao ragazzi, è stata bella.
0: Pronto?
1: Pronto.
3: Ciao, buongiorno, sono Francesco da Scambia.
1: Ciao Francesco.
0: Ciao Franci.
3: Allora, senti una cosa, voglio dire una cosa, ma io non sono né di destra né di sinistra, però oggi schifate proprio la sinistra, di gravità, ci sei buttato la sinistra, tengo 70 anni. Ah, sì. Buttato quasi. Ma mo su a poca prima mola ci schifate tu. Noi ci siamo scudati che la ci ha combinata Prodi. Scudati che la stava che l'ha combinata a sinistra negli ultimi 10 anni, ci ha incurichisti mau mau.
1: Sì.
3: Danno pure ma cammina chiù per mezzo lì che bella e buona che trovo un gol di tutte le cazzotte e tutte cose. Stanno hanno distrutto l'Italia. Hanno a Bologna hanno fatto che lo bordello, hanno scassato tutto e stanno ancora parlando della sinistra. Ma lasciamo perdere, che sta.
0: Non sei tanto simpatizzante, devo dire la verità.
1: No, l'ha detto, è rimasto deluso.
0: Secondo me sei un po' scottato. Va bene. Secondo me sei un po' ingazzato, coppa cosa, va bene. Allora, 081 546 6873, buongiorno ragazzi, lo definisce l'ultras di Conte, il tifoso di Conte di prima, che ha chiamato poco fa, lo vedo poco informato. Una persona che siede in Parlamento, tra i massimi dirigenti dei 5 Stelle, è stata condannata in via definitiva in Cassazione per omicidio e strage.
1: Ma chi?
0: Non lo so. Il loro governo ci ha rubato dalle nostre tasche per pagare i 150 miliardi del super bonus utilizzato. Ma non è vero, manco.
1: Dipende sempre, sempre un'opinione, perché comunque il super bonus è stato fatto e comunque sono stati fatti dei debiti. Pronto? Sì, mi cade. Comunque vi voglio ricordare che il primo governo, quello là giallo-verde, dove hanno fatto pure il reddito di cittadinanza, si va pure a Lega Mezzo. Vi ricordate?
0: Sì, sì, sì.
1: Era fatto da Conte e dalla Lega. Poi andò via Salvini e fecero un governo
0: per un
1: tecnico.
0: Per un moito.
1: Vi ricordate? Poi fecero il governo tecnico. E comunque chi si sono vinti 30 anni che stanno sempre governando tutti e due. Cioè, capì?
0: Pronto?
1: La Meloni è stato il primo governo dopo 20 anni dove era identità, nel senso che ha vinto a destra e sta governando la destra. Però fino a mo' c'è stato. Scusa un attimo, c'è stato Prodi, già no Prodi, c'è stato Draghi, c'è stato Conte con il governo largo. Pronto?
4: Buongiorno.
1: Qui, ciao, sì, sì, sì. Ciao, ciao.
4: Abbiate pazienza, stamattina me ne credevo si accominciava proprio in Ada Manera, anzitutto grazie della compagnia che ci fate.
1: Grazie, grazie mille.
4: Ma è come era l'asca, mi da fornire la finestra, no? Da sì. Bella giornata di sole, il mare mi da fornire una mano a basta che sentiamo la mattina e sera, questi politici. Sì. Per carità, io non li voglio offendere, ma però cosa appiccicano su me e cosa non si fanno.
1: Scusami,
4: mi chiamerete cretina, mi chiamerete non so, ma... però quello che vedo ci stanno un sacco di cose storte fatte, ma quanti ce ne stanno, però buttate un po' capi fora, scusatemi.
1: Bella protessa,
0: grazie. Sì.
5: Marco, una domanda, ma mi vuoi spiegare un pochino la storia delle mascherine di Peppe Nello Conte?
1: Ma pure là, pure ci siamo in un governo, mica stava solo, mica stava
0: intendi
1: solo
0: l'acquisto
1: Conte.
0: O l'utilizzo che ne è stato chiesto?
1: Ma vi scordate come ero quello? Voi vi scordate, cioè, va bene, lascia stare.
0: Ragazzi,
1: vabbè, ci fermiamo un attimo.
0: Se no Rosario si alza e se ne va.
1: No, me la paga perché veramente vi si discordate. Cioè.
0: Fermi là, ragazzi, che c'è Fred De Palma con la canzone sua, quella sua di tormentone estivo. E questa, devo dire, è una di quelle più travolgenti al momento sentite. Poi piccola pausa, poi un'altra canzoncina e poi torniamo insieme.

0: Signora, oggi si raddoppia, ne prenda due.
1: Due? Viene a pranzo da me?
0: Magari. Qui da Deco c'è l'offerta 1+1 gratis. Ne prende due, ne paga solo uno.
2: Fino al 30 luglio, con carta Essere Deco, Algida Soft, due vaschette gelato da 440 grammi, a soli 2,99 euro. Nostromo, tonno all'olio di oliva, due confezioni da 6 per 60 grammi, a soli 7,39 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
3: Autoscala, guida il tuo futuro.
4: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
5: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
6: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
7: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli Carrarese, 26 luglio, ore 18.
8: Kiss Kiss Napoli.
9: Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: più.
1: Ma quando abitando fa Treviso, Pisa Cane?
2: Mi dai un attimo, te lo dico.
1: Pensate se fosse successa a Napoli, questa cosa, ve la leggo. A Treviso, multato perché porta il figlio sul tubo della bicicletta. Lo sfogo del papà scatena la polemica social. Praticamente questo che ha avuto, molto che stava portando il bambino sul tubo, sì. No? L'hanno fermato, ci hanno fatto 25 euro di multa. Neanche così. Allora lui va a casa e scrive su Facebook, dice: ma come vinci la pigliano con me? Cioè, con tutte le cose che ci stanno a fare,
2: Treviso.
1: Ma con tutta gente che delingua a Treviso, si aveva a pigliare con me che stava portando il bambino, non so, ci arrossiva. È intervenuto il sindaco. È intervenuto il sindaco di Treviso, che praticamente poi questo ha ritirato il post, insomma, però è intervenuto addirittura il comune, il sindaco.
2: Sono 86.000 anime comunque.
1: 86.000. Mi sono immaginato a Napoli, insomma, che tu scrivo post, è intervenuto il sindaco e si blocca tutto cosa. Vabbè.
2: Ma perché?
1: Comunque, per dire.
2: Però questa è una frase un po' tipica di quando noi, vabbè, commettiamo una piccola infrazione, una piccola multa, una sanzione.
1: Vabbè, chi le diceva?
2: Vicino a me. Che devo fare?
1: Dici che il posto, lo sfoga, ha ottenuto più di 300 commenti tra utenti che offendevano l'operato della polizia locale. Addirittura.
2: Poi vabbè, ci sono quelli in agguato che non aspettano altro per commentare negativamente.
1: Va bene.
2: 0815466873, ma poi per 25 euro,
1: vabbè, ma chi l'aiuta in frega? Ci hanno fermato più di un'ora per il fuoco verbale, che dice che ci vuole il sediolino sul, vabbè, però
2: sì, per i bambini è una questione di sicurezza, sulla bici ci vai da solo, non puoi portare così, ci stanno quelli là che si mettono dietro anche per i più piccolini, no? Allora andiamo a vedere pure qualche messaggio. Buongiorno, anche io ero contro il reddito di cittadinanza, però devo dire che in quel periodo.
1: Ah, quando spendi... picchio mi trovo. Pure ero contro il reddito, ma quando moranno mi trovo benissimo. Pronto? Chi sei? Pronto. Chi sei? Che vuoi?
3: Buongiorno. Ciao Marco.
1: Ciao bello, ciao.
3: Allora, quando si è riferito al fatto della strage, là, l'omicidio.
1: Aru, che quale strage?
3: Quel signore che ha detto c'è un rappresentante dei 5 Stelle che è stato condannato.
1: Ah sì, ma chi?
3: Quella era la sindaca di Torino, Chiara Appendino.
1: Vabbè, per il fatto del concerto là, che esatto, fu chi ci azzecca la sindaca? Cioè, vabbè.
3: Vabbè, comunque si riferiva a quella cosa lì.
1: Vabbè.
3: Per me una misura urgente da fare in Italia sarebbe il vincolo di mandato.
1: Più di due non si può fare, una volta che si hanno accettato un mutuo, comunque si hanno accattato pari case.
3: Il vincolo di mandato, se tu non sei d'accordo con la tua vecchia idea, io sono sicuro e d'accordo con te, perché solo gli studi non cambiano idea.
1: No, questo è il vincolo di mandato non ci può stare, perché per spiegare al pubblico, per esempio, se io entro con i 5 Stelle, poi non la penso più come la penso di 5 Stelle, ho il diritto di cambiare idea. Che questo nel partito fascista, quando stava nel fu fatto nella Costituzione, appunto perché c'era il vincolo dei fascisti.
3: Lo so, però quando c'è un gruppo misto che noi non riconosciamo più come eletti da noi e come portavoci del nostro volere. È chiaro che
1: ma poi se il partito assume delle sembianze un pochettino autoritarie, che fa? Tu non puoi cagnare idea, non capi? Oppure no, se vedi fare una legge sbagliata.
3: Devi andare via, aspettare le nuove elezioni e proporti come nuovo candidato di un'altra idea. Ma non è che tu te la vai in Parlamento e te fai un gruppo tuo.
1: Comunque i padri costituzionali cambiarono questa cosa perché appunto c'era il
3: fatto.
1: Appunto per il partito fascista
3: è una norma da cambiare, lo so.
2: Cioè tu vorresti che non ci sia il vincolo dei due mandati?
1: No, con la Lega non puoi lasciare la Lega.
2: Ah vabbè,
1: devi pensare come la Lega, capito?
3: Non è così. Questa sarebbe una misura di giustizia e di onestà anche verso di noi che li andiamo a votare. Non può dire così, forse stai sbagliando.
2: Scusa,
1: è la Costituzione che è così, che lascia libertà al parlamentare di cambiare idea.
3: Questo è da cagnò.
1: Vabbè, sì, votami, votami e cambieremo anche questo.
2: Ma non ti candidi,
1: prima va cagna la macchina e poi cagna il
3: salario.
1: Putin,
2: Putin, vabbè, proprio la chiusura
1: Putin,
2: di
1: Putin, pronto.
2: Le stiamo sparando tutti.
1: Pronto.
2: Pronto?
1: Pronto? Cioè, vedi, questa è la mia.
2: Sta bisbigliando.
1: O meglio intervento. Il silenzio.
2: C'è niente. C'è Ciro che lo sta cercando.
1: Vabbè,
2: di
1: ragazzi, noi finiamo con la seconda ora, iniziamo la terza. La terza.
2: Restate con noi
1: che
2: perché
1: è simpatica adesso.
2: È simpatica. E poi apriamo soprattutto con il raccontarvi un'iniziativa molto interessante per la nostra città. Nel frattempo c'è Shakira con She Wolf. Restate con noi che Yes and Kiss Kiss vi tiene compagnia fino alle ore 13.

0: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: questa terza ora di Yes Sono Kiss, sempre con lui Rosario Verde,
1: con lui Marco Pesacane
0: e sempre con Ciro Froio in regia a curare la parte tecnica, parlando anche di iniziative culturali, perché per fortuna l'estate porta anche come sottotesto eventi, eventi all'aperto, punti d'incontro, e la cultura dovrebbe essere sempre un po' un minimo comune denominatore di questi eventi. Ebbene, a Napoli ci sarà la seconda edizione di Alfaro Festival con la direzione artistica di Laura Valente, che abbiamo l'onore e il piacere di avere in diretta con noi. Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
2: Grazie.
1: Salve a lei.
0: Allora,
2: buongiorno.
0: Alfaro Festival, location, già solo il punto insomma in cui si fa questo festival è sicuramente interessante, perché è una zona che solitamente non è raggiungibile dai cittadini.
2: Infatti per il secondo anno consecutivo quello, il faro del Molo San Vincenzo apre le sue porte alla città, ed è uno spazio che è inaccessibile per 11 mesi e 3 settimane l'anno. In una sola settimana si apre al mondo, e in questa settimana noi facciamo questo festival, perché quello che accade lì non accade altrove, e quindi è, diciamo, ed è esclusivo, aperto alla città, prenotazione online
1: per quanto si paga?
2: È aperto.
1: Quanto si paga, dottoressa? Quanto si paga?
2: Quanto si paga?
1: Sì.
2: Ha detto?
1: Sì.
2: No, niente, è gratuito.
1: È gratis.
0: È gratuito.
1: Cioè, certo. Vado sul sito, mi prenoto e vado.
0: Certo.
2: Così. Esatto, ma infatti è accaduta una cosa straordinaria, che ha neanche, per dire, 10 minuti dall'apertura sulla piattaforma di Eventbrite, lo dico perché molti vanno sulla piattaforma del Comune di Napoli.
1: Sì.
2: E non è così, perché come noi sappiamo bene, il Comune di Napoli non fa i botteghini,
1: no,
2: anche
1: certo,
2: che siano gratuiti. Ci vuole una piattaforma particolare, perché ti deve registrare, deve prendere il tuo nome, perché siamo in uno spazio militare. Non è che ti prenoti e entri, devi prenotarti, dare il tuo nome, dire quando sei nato, cioè è una cosa un po' particolare, ed è stato un grande lavoro di concertazione fatto con la Marina Militare, con le autorità portuali, con il Comune, con la città metropolitana. Quindi è una vera occasione questa di entrare nel dentro il Moro San Vincenzo, ma soprattutto di essere noi. Io non sono napoletana, sono milanese, però ormai da 36 anni abito a Napoli, quindi mi sento napoletana.
1: È napoletana,
2: sono
1: certo,
2: migratorio proprio, una migrante, e vi assicuro che andare sotto la statua di San Gennaro, che salutava i naviganti e la nostra Ellis Island, è un'emozione incredibile, fortissima.
1: Ecco, vogliamo ricordare qual è il Molo San Vincenzo? Sarebbe quello là che vediamo tutti, che sta accanto al Molo Beverello, no? Dove si vedono.
2: Esatto, ecco, si entra dove ci sono i giardinetti.
1: I giardinetti,
2: ecco, le giostrine.
1: Sì.
2: Si entra da lì, e poi con delle navette noi veniamo portati fino all'estrema punta dove c'è il faro, perché il faro è proprio vicino alla statua. È una parte, un'area, io l'ho chiamata l'Arena San Vincenzo perché mi piaceva l'idea,
1: okay,
2: che ci fosse lì un palco performativo vicino a un mare che troppo spesso ci parla anche di chi dall'altra parte non è mai riuscito ad arrivare.
1: Sì. E cosa possiamo vedere? Cosa si fa in questi spettacoli?
2: Allora, sarò velocissima.
1: Prego.
2: Perché dobbiamo rispettare i tempi.
1: C'ha 3 minuti.
2: Allora sarò anche più breve. Comunque, iniziamo. Sono tutte commissioni originali.
1: Ok.
2: Tutte commissioni originali fatte per questo festival. Iniziamo con una opera di arte pubblica che coinvolgerà tutti i cittadini, ma anche gli artisti, ma anche tutti gli ospiti del festival. Ivan, che è il più importante poeta visivo e pioniere della poesia di strada italiana, realizzerà un bosco di lettere cucite a fili rossi, onorando quella meravigliosa narrazione reale di chi partiva con il gomitolo di lana, un lembo del gomitolo rimaneva a terra, l'altro andava a chi partiva e poi all'orizzonte si spezzava. È una commissione al Faro Festival che noi facciamo con Emergency. Il Mare de Dios, perché secondo a seguire inizia alle 19, alle 21 ci sarà il Mare de Dios, Maurizio De Giovanni, l'introduzione quest'anno degli scrittori, è una cosa di cui siamo particolarmente orgogliosi. Ogni scrittore regalerà al festival un racconto originale.
0: Bene.
2: Ma se parliamo di Argentina, potete ben capire che le sponde unite dal mare sono di poeti, navigatori, poeti, musicisti, danzatori, eccetera. Napoli a Buenos Aires è stata legata, e lo è anche oggi, sì, tanto che l'abbiamo chiamata Napo Pirates, il Mar de Dios, e anche calciatori, cioè il più grande, cioè Diego Armando Maradona, a cui Maurizio ha dedicato un racconto originale che parla del gol più bello della storia del calcio. In una serata è stato fatto il gol più rapinoso della storia del calcio. Chi sarà insieme a lui? Tanti musicisti, l'allievo adorato di Astor Piazzolla che suonerà col bandoneon di Astor Piazzolla al balletto di Roma, e tanti altri. Roxy in the Box, che farà la nostra meravigliosa street artist, che farà un'opera dedicata anche lei a Maradona. Il giorno dopo uno dei più grandi coreografi internazionali, In the Brain di Otto Scheffer, farà coinvolgerà il pubblico in una serata che parla di mare, che parla di energia, che parla di corpi, che parla di corpi che devono rispettarsi e di corpi che possono vivere solo se c'è una democrazia del rispetto dell'altro, in tutti i sensi, e quindi anche di pace. L'abbiamo fatto in collaborazione con tantissimi festival internazionali, ne cito uno solo, il Teatro della Ville e la Stand di Bourg-Brest, il Chateau Rouge, e quindi anche questo. Poi c'è giovedì 30 Le Sirene, un'altra grande scrittrice, Donatella Di Pietrantonio, premio Strega e premio Campiello, farà un racconto originale e lo reciterà. Questi scrittori recitano anche con sulle sirene, perché la sirena è nostra, è partenope,
0: certo,
2: è la favola, è l'identità della città. Però non è solo questo, la sirena è anche un essere che oggi diremmo diverso, perché non parla, perché non cammina, e a questa diversità che ha doni incredibili dediteremo la serata, anche introdotte dall'antropologa Elisabetta Moro, che ha fatto, che farà un incipit storico. In scena ci sarà il famoso, e lo dico ai nostri colleghi giornalisti, il famoso costume indossato da Eleonora Pimentel Fonseca,
0: okay,
2: che interpreta il costume indossato da Vanessa Redgrave, che interpretò la nostra giornalista, prima direttrice di un giornale, Il Monitore, che era Leonora Pirventel Fonseca, e le Amazon d'Africa, il collettivo di queste straordinarie artiste africane che lottano per i diritti, ma che fanno una musica straordinaria e travolgente, che fonde armonie corali, pop contemporanei, hip hop, eccetera, ma soprattutto sono diventate virali perché Obama le ha messe nella cima della sua playlist,
1: allora
2: le ha fatte diventare virali.
0: Allora, la playlist dell'ex presidente, insomma, voglio dire.
1: Ecco, tutto il programma
2: Superstar con Saviano, anche lui, e poi un'edizione particolare dedicata a Roberto De Simone.
1: Ecco, ricordiamo però
2: della gatta.
1: Ecco, vai, dottoressa, ricordiamo che siamo in chiusura. Laura, ricordiamo, se vogliamo venire a prenotare, se vogliamo vedere il programma, dove possiamo farlo?
2: Allora, sul sito di Eventbrite, lo dico come si scrive, Eventbrite.
1: Sì,
2: andate,
1: sì,
2: sul sito, prenotatevi, perché veramente a pochi ne stiamo anche aggiungendo ancora di biglietti, ma sono subito esauriti. Non è vero che sono prenotati da tra virgolette da raccomandati, come spesso si pensa, quando si, ma veramente
0: sono andati veramente subito esauriti.
2: Sono andati subito esauriti, e quindi ci fa felice. Venite, vi aspettiamo anche all'alba.
1: Grazie.
0: Benissimo,
1: grazie,
0: allora
1: grazie.
0: Ringraziamo
2: grazie
0: Laura Valente, direttrice artistica di Alfaro Festival, dal 28 luglio fino al 2 agosto, quindi anche sul comune di Napoli potete trovare il programma completo e tutte le informazioni. Piccola pausa per noi, c'è una canzoncina e poi torniamo a parlare anche con voi.

0: continuiamo, mettiamo anche un'altra notizia, signor Verde, che facciamo?
1: Sì, più che altro sapete che io sono un appassionato di psicologi, no? Vado sempre a leggere questa... io sono psicologa, sì, bravo. Mi piace sempre leggere le rubriche della dottoressa Spina che risponde alle lettere a nudo sull'ego. C'è questa rubrica che si chiama A Nudo. C'è questa dottoressa Spina.
0: E chissà lui cosa stava cercando. Ed no, è finito piace. Nella rubrica della dottoressa.
1: Sono curioso, sono curioso. E c'è la lettera di questo signore che scrive: ho detto a mia moglie che mi piacciono gli uomini, mi ha chiesto di fare finta di niente. Ha detto. La signora, ci ho messo anni a dirglielo, dice il signore. Una sera me ne sono uscito e glielo ho detto: mi piacciono gli uomini, sono bisessuale e forse qualcosa di più, non lo so ancora bene, dice lui. Cioè, okay. Mi piacciono gli uomini, sono bisessuale e forse qualcosa di più. Ma tu fai scritto quando stasera, dice la ragazza, lei ha pianto, lei ha sentito questa cosa, ha pianto, poi si è calmata e il giorno allora poi si è calmata e il giorno dopo mi ha detto che non vuole vuole che continuiamo a stare assieme come prima, che vuole che i suoi genitori non lo sappiano, che i suoi amici non lo sappiano, che qualcuno non vuole che si sappia in giro, insomma, questa cosa. Mi ha chiesto di tenere tutto chiuso dentro, che non ti dà quanto in bottena.
0: Magari gli ha parlato proprio per tirarlo fuori, no?
1: Che vuoi tirare giù fuori, fratello, fammi capire.
0: No, andiamo nei dettagli.
1: Non mi ha lasciato, ha detto lui, non mi ha lasciato. Non è andata via. Secondo me dice light la fai, no? Che light? No, fratello.
0: Non
1: fammi ce l'avrai apposta.
0: Se ne esci con sta cosa per fare la chiusura in grande stile. No.
1: Comunque non è andata via. Insomma, gli ha detto ok, restiamo assieme. La domanda di rito potrebbe essere questa: viene tua moglie, viene tuo marito vicino e ti dice una cosa del genere. Tu che fai? Lo so, voi zozzi, se viene vostra moglie o la vostra compagna, dice: a me mi piacciono le donne, anzi, c'ho la mia fidanzata, tu dici pozzo tutta pomizia. No,
0: non si
1: fa così. Pronto?
2: Pronto?
1: Buongiorno.
2: Ragazzi, io vi voglio sempre bene e io vi chiamo sempre per augurarvi un buon weekend.
1: Grazie, Gianni. Non ci chiama mai vicino al bonifico, dimmi. Come faccio su weekend?
2: Allora, fino a 6 euro sono con...
1: 6 euro, mi chiamo anche la metropolitana di Giappone.
2: Allora, Rosa, come sono un principe, una prince le parole. Vorrei.
1: Prego.
2: Allora, avete tirato in ballo noi giovani, no?
1: Noi giovani,
0: ma mezzo, Gianni!
1: Tieni l'età di un rap tuo frate, tieni proprio capire quant'anni
2: sei. Avete tirato il pallone, cioè volevo dire una cosa, questo è sempre un sistema che si avvicina sempre di più al sistema americano, poi Rosario capisci, Marco, capite di cosa sto parlando?
1: Ho capito.
2: Nel senso che sei povero, devi morire, puoi andare in ospedale, devi morire, se un ragazzo a 14 anni io non ti educo, ti chiudo in una stanza e ti faccio macchina e ti faccio diventare ancora più criminale. È un sistema che si avvicina, c'è poco assistenzialismo, poca devozione ad educare le persone, specialmente i minorenni vanno educati e non vanno puliti. E poi siamo sempre di più a quello che
1: va bene. Ma se viene la tua compagna, ma parlami cose serie, se viene la tua compagna e dice: caro Gianni, a me mi piace Garibaldi, ma soprattutto mi piacciono le donne. Ecco, mi piacciono le donne. Io sono bisessuale, e forse qualcosa in più. E ti devo dire la verità, non la ritenere come una im tengana femmina. Tu che cosa gli diresti?
2: Cioè che mi piace.
1: A lei piacciono le donne e c'ha pure una fidanzata, è bisessuale lei. Tu cosa gli diresti?
2: Allora, è una cosa che gli chiedo sempre, scherzando o ridendo, glielo chiedo
0: perché
2: sempre, ma
0: per
2: caso a te ti piace il film? Ha sempre accertato di no, ma il domani che a lei dovessero piacere le donne, a me basta che mi ama e chi mi vuole bene, io sono una persona...
1: Ma non dovuto po' miezzo, non diciamo fammo un tavolo a me miezzo, no?
2: No,
1: io sapevo come fai culo.
2: Non mi piace,
1: però tu stessi, ti stai
0: e ride,
1: ride,
0: ride
1: come...
0: la chiude ridendo. Beota, lui, ecco. La chiude
3: Rosario, secondo me la fonte sarda tu. Ci hai indovinato che lo vuoi ragione.
1: Gait, ci capito, gait.
0: Anch'io ho confessato a mia moglie di voler avere un rapporto con Rosario, ma non so perché si è messa a ridere e non mi ha creduto.
1: Ma chi ti credo? Ma chi ti credo?
0: Manco con gli uomini.
1: Ma non cedere mai, non cedere mai. Sono un signorino. Là. Sono signorino da quel punto di vista.
3: Ivago pazzo, pagarciofano. Ah, che spine come morbide.
0: No, però non sarebbe male se ci fosse all'ascolto, perché è probabile che ci sia. Lascia stare le carciofole. Se magari sì. Se c'è un uomo che si riconosce in questa storia, cioè che magari da sposato o con una storia lunga con una donna, poi ha fatto outing e ha confessato, o forse dovrebbe o potrebbe o vorrebbe confessare questa cosa, fatecelo sapere. 342 00 00 100. Perché no? È una storia che si potrebbe raccontare.
1: Sarebbe bello, sarebbe
0: magari
1: bello.
0: Qualcuno che ha affrontato lo stesso percorso dell'amico di questa lettera ci può dire un po' quali sono poi le
1: comunque
0: le
1: è una bella rubrica, a nudo si chiama, la dottoressa Spina. La dottoressa Spina, sono belle storie. Va bene
0: 18 persone tutte col cellulare in mano, lo avevo anche io, subito l'ho messo in tasca, mi sentivo come loro. Antonio da Torre Stazione di Sant'Agnello, che praticamente sta sotto la stazione, ci sono tutte le persone che stanno aspettando e sono tutte col cellulare in mano, e qui ci ricolleghiamo a quello che abbiamo detto nell'arco delle prime due ore. Poi ci sono dei vocali, ma li ascoltiamo due volte preventivamente.
1: Perché c'è l'argomento
0: prima,
1: che scoppia.
0: Prima di mandarli in onda.
1: Spinoso.
0: Sì. Però chissà perché, no? L'esempio che portavi tu prima. Quando è una donna che confessa questa cosa all'uomo, noi pensiamo subito che l'uomo si vuole buttare in mezzo. Se al contrario, perché la donna non dice all'uomo: ok, voglio venire pure io con
1: perché
0: tutte
1: tu
0: e due?
1: Perché tu ne hai visto i compagni di mia moglie, c'è una compagna, si dice un fidanzato con che? Non l'hanno capito.
0: No, dai messaggi stanno intendendo la cosa al menage a trois. No, ragazzi, no. Sì, sì.
3: Lo sa, io un giorno Marco... Sì. Mamma, io fosse sogno di una bella ragazza di io mi piacciono anche le donne. Ci stanno problemi. Però devo collaborare anche io.
1: Vedi, no, ha capito proprio il tema, l'ha capito il tema. La raga fidanzata dice: a me piacciono anche le donne, oltre gli uomini piacciono anche le donne. Tu cosa faresti? Io trovo qualcuno che sono capace di trovare.
0: Scusami, ma se
1: un menage a trois.
0: Ma se la tua compagna vuole fare un menage a trois,
1: ma non lo fanno, le lesbiche non ti fanno
0: perché,
1: entrare.
0: Ma perché perché sono sceme quelle. Il discorso è che non ti verrebbero a proporre, cioè non si verrebbero a dichiarare per fare quella cosa.
1: Gli amici che ci hanno chiamato, ti ricordi pure quell'altro amico che teneva questo rapporto con la fidanzata? Ti ricordo che ci chiama sempre, che aveva il rapporto, che è stato fidanzato con te di loro. Ci sa chi ne sta sciolto, ci sa l'amico in Germania.
0: Noi. Non siamo noi.
1: E la tua compagna dove sta? Sta a casa col marito. Che è un genio.
0: Ma soprattutto
3: Rosario, sarebbe la prima volta che io mi amoltissimo d'accordo.
0: Ecco.
1: Come si riuniscono le famiglie? Come si riuniscono?
0: Ma l'amico di Tinder pure, che fine ha fatto? Vabbè. Andiamo, dai, ragazzi, piccola pausa, torniamo subito.
4: Il Napoli continua la preparazione estiva e torna in campo per la seconda amichevole. Gli azzurri affrontano la Carrarese domenica 26 luglio alle ore 18 in un altro importante test verso la stagione del centenario. Non perdere neanche un minuto del Napoli di Mister Allegri. La partita è in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il nuovo Napoli continua a prendere forma. Seguilo dal primo all'ultimo minuto.
5: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
6: Sì, lo voglio!
5: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Da Ferraioli Auto continua l'estate italiana Fiat. Fino a 6.000 euro di vantaggi, da pandina a grande panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV sportivo e grintoso? Jeep Avenger, Compass ed Alfa Romeo Tonale ti aspettano con sconti esclusivi e tasso zero. Cerchi stile ed eleganza? Nuova Lancia Y, tua da 15.950 euro oltre oneri finanziari. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Info su ferraioliauto.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
3: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli Carrarese, 26 luglio, ore 18.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli.
3: Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Il Napoli continua la preparazione estiva e torna in campo per la seconda amichevole. Gli azzurri affrontano la Carrarese domenica 26 luglio alle ore 18 in un altro importante test verso la stagione del centenario. Non perdere neanche un minuto del Napoli di Mister Allegri. La partita è in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il nuovo Napoli continua a prendere forma. Seguilo dal primo all'ultimo minuto.
1: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
2: Sì, lo voglio!
1: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria! Per i tuoi aperitivi, scegli i

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Autoscala, guida il tuo futuro.
2: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato e chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
3: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
4: Kiss Kiss Napoli.
5: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Il Napoli continua la preparazione estiva e torna in campo per la seconda amichevole. Gli azzurri affrontano la Carrarese domenica 26 luglio alle ore 18 in un altro importante test verso la stagione del centenario. Non perdere neanche un minuto del Napoli di Mister Allegri. La partita è in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il nuovo Napoli continua a prendere forma. Seguilo dal primo all'ultimo minuto.
1: Forse è arrivato il momento di acquistare una nuova auto.
2: Forse? Non dirmi che sei ancora indeciso.
1: Ma...
2: Niente ma! Da Gruppo Autoscala fino a fine luglio puoi approfittare degli incentivi rottamazione o della supervalutazione del tuo usato.
1: E se...
2: Niente se! Fatti due conti. Puoi risparmiare fino a 2.000 euro. Acquista ora senza se e senza ma. La promo è valida in tutte le sedi di Gruppo Autoscala. Ad Agnano, Casa Marciano e Salerno. Per saperne di più, gruppoautoscala.com. Oppure vieni in concessionaria.
3: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Kiss Kiss Napoli. State ascoltando Legendary Dance, Kiss Kiss Napoli.

0: Oliva, unirti al qui presente lupino?
1: Sì, lo voglio!
0: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli i prodotti.

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
1: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Il Napoli continua la preparazione estiva e torna in campo per la seconda amichevole. Gli azzurri affrontano la Carrarese domenica 26 luglio alle ore 18 in un altro importante test verso la stagione del centenario. Non perdere neanche un minuto del Napoli di Mister Allegri. La partita è in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il nuovo Napoli continua a prendere forma. Seguilo dal primo all'ultimo minuto.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
2: Legendary Dance.
1: Legendary Dance. Legendary Dance. Kiss Kiss Napoli.

0: Oscar Igino.
1: Da questa bellissima città sempre piena di sole, piena di fiesta, piena di musica.
0: Bueno, sì,
1: ora poi siamo arrivati quasi all'estate, no? Siamo quasi alle porte.
0: Tu sai che

0: andateci a trovare, siamo nel casotto Momento Latino in diretta per raccontarvi chiaramente la top 20.
1: Sì, después que terminamos el programa los ofrecemos un pequeño aperitivo
0: ai bar che chiaramente sono alle nostre spalle. Ragazzi, partiamo con questa grande classifica, ma partiamo con la nostra top 20. Con

0: tropical.
1: Chiaramente una classifica molto tropical, no? Siamo partiti inizialmente, questa classifica è stata un po' urbana, un po' tropical, adesso negli ultimi tempi abbiamo tantissime salse, tantissima bachata.
0: Sì, dipende dello periodo come funziona la musica, Gino, nosotros se lo tenemos que dar al público que nos escucha lo mejor.
1: Salutiamo Sandra, la nostra amica venezuelana che lavora qui ai Bar Ocean Drive, che sempre ascolta Momento Latino, ma non solo, mette Momento Latino in filo di fusione nel bar, e quindi la gente appena arriva, i turisti ascoltano non solo musica latina, ma ascoltano anche la nostra classifica.
0: Sì, sì, mi paesana Sandra, un saluto muy especial.
1: Andiamo avanti con la nostra super classifica numero 19, Jay Lopez
0: con Más Bella.

0: y en Miami, en Latinoamérica, desde las 6 a las 7 de la noche.
1: Chiaramente ascoltate Momento Latino, no? Siete in auto, state tornando da una bellissima cena, avete la vostra mujer, no? A fianco a voi, e che cosa fate? Ascoltate Momento Latino in Italia da mezzanotte a luna, mentre qui negli Stati Uniti dalle 18 alle 19.
0: La otra vez me llamó un collega de radio, sabe, Gianluca Mancheri, me dijo: Oscar, el Gino, salúdame a Gino, che bello il programma, se lo escuchó.
1: Salutiamo Gianluca, che insomma ha sempre ascoltato musica latina.
0: No, él le gusta bailar mucho.
1: Ti invitiamo a ascoltare Momento Latino. Salutiamo tutti gli amici che ascoltano Momento Latino, chiaramente salutiamo tutti i latini, cubani, venezuelani che ascoltano la nostra classifica, domenicani, ce ne sono veramente tanti. Tra cui salutiamo anche Jonathan, che settimana scorsa ha compiuto gli anni.
0: Ah sì, felicidade al loco.
1: Andiamo avanti con la grande classifica latina, siamo arrivati alla numero 18.
0: Y nos vamos con el colombianísimo

0: personaggi dell'anno, ma sicuramente ha aperto il Super Bowl, una delle cose, una delle manifestazioni più importanti qui negli Stati Uniti. Ma che cosa ha vinto Oscar, che ci tiene molto a...
1: Grammy Awards.
0: È uno dei Grammy molto, uno dei premi molto importanti, chiaramente, che ha vinto un latino, no?
1: Un latino per prima vez.
0: E per la prima volta, chiaramente Bad Bunny sta avendo dei numeri altissimi, diventa sicuramente il personaggio della musica trap indiscusso, ma negli ultimi tempi il suo album abbiamo trovato anche qualche salsa.
1: Sì, salsa.
0: Lo aspettiamo che faccia
1: musica,
0: qualche baciata.
1: Musica particolare, come se decimo nosotros, sta rompiendo todo.
0: Andiamo avanti con Momento Latino, siamo arrivati alla numero 16.
1: Y nos vamos con Jay Alex con esa rica bachata, lo tenías callado.

0: ragazzi, questo è il Momento Latino Hits, chiaramente Momento Latino Hits è il pari del fin de semana, ma classifica redatta in collaborazione con Momento Latino Miami e Connessione Latina di New York, no? Abbiamo tanti dati, no? Giusti, chiari, perché tanti amici poi ci mandano tante canzoni e vorrebbero che le passassimo all'interno della classifica, ma non dipende da nosotros, bisogna avere dei grandi numeri.
1: Sì, claro, nosotros le damos lo nuevo, lo mejor, lo que se escucha a nivel mundial.
0: Andiamo avanti con la grande classifica latina, salutiamo ancora un altro amico, salutiamo Miguel Melchionda, il fratello di Oscar che ci sta ascoltando, salutiamo tutta la Planet Records che ci sta ascoltando, ascolta Momento Latino.
1: Il direttore della Planet, mio hermano.
0: Ormai salutiamo Miguel che conosciamo da tantissimi anni, ma andiamo avanti con la nostra super classifica.

0: compleanno di Maluma, no? Uno dei personaggi che ha avuto successo con Feliz Los Cuatro. Ti ricordi della canzone?
1: Sì, sì, sì, con questa ricca salsa.
0: Adesso è tornato ancora una volta un altro personaggio, uno dei personaggi importantissimi della musica urbana, e torna con questa salsa.
1: También hizo

0: este cantante cubano fresco tipo son.
1: Ma veramente lui si riporta, tutte le sue canzoni precedenti sono tutti son. Son molto moderni, chiaramente molto commerciali e diventano ballabili un po' per
0: sì,
1: tutti.
0: Sì, sì, sì, in todas las discos se baila su canzoni.
1: Ragazzi, chiaramente siamo nel gasotto qui di fronte a casa Versace, quindi se siete da queste parti o se state facendo aperitivo,

0: la musica latina,
1: come sempre, latinissimo.
0: Andiamo avanti con Momento Latino, siamo arrivati alla numero 13.
1: Y nos vamos con Manuel Turizo, Por un pendejo no se llora.

0: tienes que llorar por una cualquiera.
1: Ma chiaramente non si piange, no, per una persona che non vale la pena.
0: Ah, sì, sì, sì, questa canzone.
1: Quante persone? La mia domanda è questa: quante persone hanno pianto per te, Oscar?
0: Ah, no sé, no,
1: no, no, no, poco.
0: No te lo vienen a decir, si lloraron por mí.
1: No, mi chiamavano in radio, vogliamo che Oscar cambi idea, vogliamo tornare.
0: Ah, te chiamavano a te, a mí no.
1: Tu sei amico di Oscar, parlaci tu.
0: Ah, bueno, tu come sempre, no.
1: Ma andiamo avanti con la vostra, ma andiamo avanti con questa grande classifica tropical, chiaramente momento latino, il sabato e la domenica da mezzanotte a l'una in Italia e dalle 18 alle 19 qui negli Stati Uniti in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli. Con Gina e Oscar, chiaramente da Miami Beach, numero 12.
0: Nomos con Randy Malcolm.

0: musica latina.
1: Infatti ragazzi, siamo arrivati al nostro momento storico dedicato alle canzoni che hanno fatto grande questa classifica tantissimi anni fa, e alla numero 11 troviamo il momento storico dedicato a uno dei personaggi di grande fascino.

0: Gang.
1: Mamma mia, che ricordi con questa canzone, veramente siamo tornati molto molto indietro nel tempo per ascoltare, per riascoltare questa canzone di Walvis Guerra, che è stata la Birilubina, una delle canzoni mie preferite.
2: 1990, se non mi equivoco, 91-92 pure.
1: Veramente sono stati i primi anni della musica latina, chiaramente anche in Italia, e Walvis Guerra è stato un grandissimo condottiero, lo è ancora, chiaramente direttamente dalla Repubblica Dominicana. Lui è altissimo, eh?
2: Sì, sì, tu, bueno, tu sabes che in Italia quando si empezò a bailar la musica latina si bailava molto il merengue.
1: Molto, molto il merengue. L'abbiamo visto da vicino a Luis Guerra, come dicevo prima, è molto alto, quasi, sì, sarà 2 metri.
2: 2 metri.
1: 2 metri, eh? Sarà 2 metri, Luis Guerra.
2: Sì, sì, sì. Está en tour en Europa, sabes también.
1: Próximamente,
2: julio y agosto. Yo creo que lo voy a ver a Barcelona, me han invitado.
1: Molto bello, Walvis Guerra, veramente molto, molto chic per gli amanti della musica latina di un certo livello.
2: Si no me equivoco, no está en Barcelona, está en Tarragona, cerca de Barcelona. Me han invitado.
1: Baci, baci.
2: Claro, claro, me invitó una amiga.
1: Come sempre. Andiamo avanti con Momento Latino, numero 10, Bad Bunny.

0: este nuevo, ¿ok? ¡Puerto Rico!
1: ¿Cómo va? Nosotros le damos solo calidad, música de verdad.
2: Bad Bunny torna chiaramente in classifica con vari brani, chiaramente questa nuova Yol che è stata ripresa dalla canzone del gran combo del Puerto Rico.
1: Sì, Nueva York.
2: Veramente è stata una bellissima canzone.

0: diventeranno los melódicos in Venezuela.
1: In Venezuela. Ragazzi, salutiamo ancora tanti amici che ci stanno ascoltando. Salutiamo Dante Vargas, un grandissimo trombettista, insieme a sua figlia Valeria, che sta facendo una bellissima carriera come cantante.